0: Taxi awa e.
1: Ifakaru mai. Marunga i te ia rere ko tahirau ira katsi iwa.
0: E reo irirangi o te a tiawa toa.